0: kitio ito ikireta
1: Enchangolo
0: Enchangolo Lelor kuroto lino Amwe enchangolo emesani tumorere Nikitu minduwa doi chomati Niki otaro Nikiretoro
2: Nikiretoro
1: Enchangolo
3: Ere Mayan
4: Mayan FM Enkaji nero wadwa Enkaji niki orwe lio
5: Kitio lo ingange Nikitabagitia emurwe kimuka
4: Olono ngota
5: Kona baridi
4: Medungi
5: Meto
4: Orpo simuru
5: Eora kule
4: Rotian
5: Kisiriri
4: Esikirara
5: Nikitisi naira sirasa
4: Maji moto
5: Tenebo okatakala
4: Ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayan FM
5: Itnabo opo inti na abishana Ewangan olosho
3: Mayan FM